0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare all'interno della nostra rete, ma c'è un chilometro di coda in A1 Milano-Napoli sulla direttissima fino a Badia per chi viaggia verso Firenze a causa di un veicolo fermo. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere importantissimo prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete, ma c'è ancora un chilometro di coda in A1 Milano-Napoli sulla direttissima fino a Badia per chi viaggia in direzione di Firenze a causa di un veicolo fermo. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico all'interno della nostra rete. Vi informo però della chiusura del tratto in A1 Milano-Napoli tra Firenze in Pruneta e Scandicci per chi viaggia verso Bologna. La riapertura è prevista per le ore 4 prima di chiudere. Vi ricordo anche che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete. Vi informo della chiusura del tratto in A1 Milano-Napoli tra Firenze in Pruneta e Scandicci per chi viaggia verso Bologna. La riapertura è prevista per le ore 4. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.
0: RTL 102.5.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete. Vi informo però della chiusura del tratto in A1 Milano-Napoli tra Firenze Imprunete e Scandicci per chi viaggia verso Bologna. La riapertura è prevista per le ore 4. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!

0: deeper it hurts. More vivid and waste what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete. Vi informo ancora della chiusura del tratto in A1 tra Milano-Napoli, tra Firenze Imprunete e Scandicci. Per chi viaggia verso Bologna, la riapertura è prevista alle 4. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. È tutto, buon viaggio!

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare all'interno della nostra rete, ci sono però 2 chilometri di coda in A1 Milano-Napoli per tratto chiuso tra Firenze Sud e Impruneta. Per chi viaggia verso Bologna, prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare all'interno della nostra rete, ci sono però 3 km di coda in A1 Milano-Napoli per tratto chiuso tra Firenze Sud e Impruneta per chi viaggia verso Bologna. La riapertura era prevista per le 4 ma è stata posticipata alle 5. Mi raccomando, in presenza del cantiere, limitate la velocità. È tutto, buon viaggio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico piuttosto regolare all'interno della nostra rete, ci sono però 2 chilometri di coda in A1 Milano-Napoli per lavori tra Firenze Sud e Impruneta per chi viaggia verso Bologna. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Il traffico regolare all'interno della nostra rete, c'è solo un chilometro di coda in diminuzione in A1 Milano-Napoli per lavori tra Firenze Sud e Impruneta per chi viaggia verso Bologna. Prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare all'interno della nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Prima di chiudere vi ricordo però che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Non è tutto, vi auguriamo un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare all'interno della nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Prima di chiudere vi ricordo però che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto da Autostrade per l'Italia, un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

mostrato. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Non so

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta su tutta la nostra rete, ma iniziamo con la 1 Milano-Napoli. Per un incidente risolto rimangono 5 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. E sempre sulla 1 per un tamponamento tra un furgone e un'auto la coda è di 16 km tra Ceprano e Anagni verso Roma con una corsia al transito. A chi viaggia verso Roma consigliamo di uscire a Ceprano e di rientrare ad Anagni dopo aver percorso la strada statale Casilina. Il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est di Milano e viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est verso Brescia. Circolazione intensa sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Milano Nord verso il centro città e in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo. Il traffico è congestionato con 3 km di coda a partire da via Togliatti verso Roma. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato, ogni dettaglio è personalizzabile, la qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina.
4: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. La

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla nostra rete. La notizia di rilievo sulla 1 Milano-Napoli: per un incidente tra un furgone e un'auto si segnalano 16 km di coda tra Ceprano e Anagni verso Roma, con una corsia al transito. E chi viaggia verso Roma consigliamo di uscire a Ceprano e di rientrare ad Anagni dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. E sempre sulla 1, per un incidente risolto, rimangono 2 km di coda tra Fiore Renzuola e Fidenza verso Bologna. Il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est verso Brescia. Circolazione intensa sulla 8 Milano-Varese e tra il bivio con la 4 Torino-Trieste verso Milano in prossimità della capitale. Code sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo per traffico congestionato a partire da Via Togliatti.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione sostenuta sulla nostra rete. Iniziamo con la 1 Milano-Napoli. L'incidente è risolto e si segnalano 16 km di coda tra Ceprano e Ferentino verso Roma. E a chi viaggia verso Roma consigliamo comunque di uscire a Ceprano e di rientrare ad Anagni dopo aver percorso la statale 6 Casilina. E sempre sulla 1 per un incidente risolto rimangono 2 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Mentre il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Pero e Milano Est verso Brescia. Circolazione intensa sulla 8 Milano-Varese tra Milano Nord e il Bivio con la 4 Torino-Trieste verso Milano. E in prossimità della capitale il traffico è congestionato con 3 km di coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo a partire da via Togliatti verso la tangenziale est di

cambiare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico particolarmente intenso su tutta la nostra rete, in particolar modo sulla 1 Milano-Napoli, dove riscontriamo 5 km di coda tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma a seguito di un incidente da poco risolto. A chi viaggia verso la capitale si consiglia di uscire presso la stazione di Ceprano, proseguire lungo la strada statale Casilina e rientrare alla stazione di Ferentino. Spostiamoci sulla 4 Milano-Brescia, dove a causa del traffico intenso si sono formate code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, ma anche tra Milano Est e Viale Certosa. Per lo stesso motivo riscontriamo incolonnamenti anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze. Infine, per lavori di ammodernamento ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo 2 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizioni, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in lieve diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Ceprano e Ferentino per chi viaggia in direzione della capitale. Sempre a causa del forte traffico sulla A4 Milano-Brescia si sono formate code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, ma anche tra Milano Est e Viale Certosa in direzione opposta. Per lo stesso motivo riscontriamo incolonnamenti anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Per lavori di ammodernamento ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio!

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: via radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in rapida diminuzione sulla nostra rete con solo poche segnalazioni al momento. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa del traffico intenso, segnaliamo code a tratti tra Ceprano e Valmontone per chi viaggia in direzione della capitale. E sempre a causa del forte traffico sulla A4 Milano-Brescia si sono formate code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Per lavori di ammodernamento ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto a chi viaggia verso Ancona. Sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, a causa del traffico sulla viabilità esterna, si sono formati incolonnamenti tra Fiorentini e il bivio con la tangenziale est in direzione della capitale. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: via radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in rapida diminuzione sulla nostra rete con solo poche segnalazioni al momento. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa del traffico intenso, segnaliamo code a tratti tra Ceprano e Valmontone per chi viaggia in direzione della capitale. E sempre a causa del forte traffico sulla A4 Milano-Brescia si sono formate code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Per lavori di ammodernamento ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo 3 chilometri di coda tra Pescara Nord e Pineto a chi viaggia verso Ancona.

Ancona. Sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, a causa del forte traffico sulla viabilità esterna si sono formati incolonnamenti tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est in direzione della capitale. Prima di chiudere, vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. È tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete con solo poche segnalazioni al momento. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 2 chilometri di coda tra Frosinone e Ferentino per chi viaggia verso Roma, con il traffico che scorre su una sola corsia sul luogo dell'incidente. A causa del forte traffico invece sulla A4 Milano-Brescia si sono formate code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Per lavori di ammodernamento ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo 2 chilometri di coda tra Pescara Nord e Pineto a chi viaggia verso Ancona e 1 chilometro di coda tra Grottammare e Pedaso nella stessa direzione. Prima di chiudere, vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete con solo poche segnalazioni al momento. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 4 km di coda tra Ceprano e Ferentino per chi viaggia verso Roma, con il traffico bloccato sul luogo dell'incidente. A chi viaggia verso la capitale consigliamo di uscire presso la stazione di Ceprano, percorrere la viabilità esterna e rientrare in A1 alla stazione di Ferentino. Per lavori di ammodernamento ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo 1 km di coda tra Pedaso e Grotta a Mare a chi viaggia verso Pescara e 1 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso nella direzione opposta. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete con alcune criticità in atto. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente tra quattro autovetture si sono formati 6 km di coda tra Ceprano e Ferentino per chi viaggia verso Roma e 2 km di coda anche nella direzione opposta e il traffico bloccato sul luogo dell'incidente. A chi viaggia verso la capitale consigliamo di uscire presso la stazione di Ceprano, percorrere la viabilità esterna e rientrare in A1 alla stazione di Ferentino. Rimaniamo ancora sulla 1 Milano-Napoli, dove questa volta a causa di un mezzo in avaria segnaliamo la presenza di 6 km di coda tra Guidonia Montecelio e Ponzano Romano a chi è diretto in direzione di Firenze. Infine sulla 13 Bologna-Padova, a causa del traffico congestionato sulla viabilità ordinaria, si sono formati incolonnamenti tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto in direzione di Padova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
0: RTL 100.

0: la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato, ogni dettaglio è personalizzabile, la qualità è tutta italiana. Cucine uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna

0: hurts more vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Andrea Giorgetti e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete con alcune criticità in atto. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 6 km di coda tra Ceprano e Ferentino per chi viaggia verso Roma. 2 km di coda anche nella direzione opposta e il traffico che scorre su una corsia sul luogo dell'incidente. A chi viaggia verso la capitale consigliamo di uscire presso la stazione di Ceprano, percorrere la viabilità esterne e rientrare in A1 alla stazione di Ferentino. Rimaniamo ancora sulla 1 Milano-Napoli, dove questa volta a causa di un mezzo in avaria segnaliamo la presenza di 8 km di coda tra Guidonia Montecelio e Ponzano Romano a chi è diretto in direzione di Firenze. Infine sulla 13 Bologna-Padova, a causa del traffico congestionato sulla viabilità ordinaria, si sono formati 3 km di coda tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto in direzione di Padova. È tutto, buon viaggio!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti, Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete con alcune criticità in atto. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 4 km di coda tra Ceprano e Ferentino per chi viaggia verso Roma. A chi è diretto in direzione della capitale consigliamo di uscire presso la stazione di Ceprano, percorrere la viabilità esterna e rientrare in A1 alla stazione di Ferentino. Rimaniamo ancora sulla 1 Milano-Napoli, dove questa volta a causa di un mezzo in avaria rimosso, segnaliamo la presenza di 8 km di coda tra Guidonia Montecelio e Ponzano Romano a chi è diretto in direzione di Firenze. Infine, sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, si sono formati 5 km di coda tra Grottammare e Pedaso verso Ancona, 2 km tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Pescara e 2 km di coda tra Vasto Sud e Vasto Nord, sempre nella stessa direzione. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti, Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete con alcune criticità in atto. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 4 km di coda tra Ceprano e Frosinone per chi viaggia verso Roma. A chi è diretto in direzione della capitale consigliamo di uscire presso la stazione di Ceprano, percorrere la viabilità esterna e rientrare in A1 alla stazione di Ferentino. Rimaniamo ancora sulla 1 Milano-Napoli, dove questa volta a causa di un mezzo in avaria rimosso, segnaliamo la presenza di 5 km di coda tra Guidonia Montecelio e Ponzano Romano a chi è diretto in direzione di Firenze. Infine, sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, si sono formati 5 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona, 1 km tra Pescara Nord e Pineto nella stessa direzione e 2 km di coda tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizioni, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
0: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti, Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 2 chilometri di coda tra Guidonia Montecelio e il bivio con la diramazione di Roma Nord in direzione di Firenze. Rimaniamo ancora sulla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente ormai risolto rimangono 2 chilometri di coda tra Ceprano e Frosinone a chi viaggia in direzione della capitale. Spostiamoci sulla 13 Bologna-Padova, dove in questo caso a causa del traffico con gestionato. Sulla viabilità esterna si sono formati 3 km di coda tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto in direzione di Padova. Infine sulla A14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento si sono formati 5 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona, 3 km tra Pescara Nord e Pineto nella stessa direzione e 1 km di coda tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente sulla corsia di sorpasso si sono formati 3 km di coda tra Lodi e il bivio con la tangenziale esterna di Milano per chi viaggia verso Milano. Rimaniamo ancora sulla 1 Milano-Napoli per segnalare che sempre a causa di un altro incidente troviamo 1 km di coda tra Guidonia Montecelio e il bivio con la diramazione di Roma Nord per chi viaggia verso Firenze. Spostiamoci sulla A13 Bologna-Padova, dove in questo caso a causa del traffico congestionato sulla viabilità esterna si sono formati 3 km di coda tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto in direzione di Padova. Infine, sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento si sono formati 3 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona e 2 km tra Pescara Nord e Pineto nella stessa direzione. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Trafficata la rete al momento, partiamo dalla notizia principale che riguarda il tratto lombardo della A1 Milano-Napoli, dove tra Lodi e il bivio con la A58 in direzione di Milano ci sono code per un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto. Al momento si viaggia su due corsie. Ancora sulla 1 è trafficato poi il tratto tra Maiano Sabina e Orte verso Firenze. Andiamo adesso sul versante adriatico, sulla A14 Bologna-Taranto, dove le code sono per lavori di ammodernamento della rete prevalentemente verso nord. Tra Pescara Nord e Veneto di 2 km, tra Pescara Sud e Pescara Ovest anche di 2 km con tempi di 20 minuti, quindi il doppio del solito, code verso nord anche tra San Benedetto del Tronto e Pedaso e tra Vasto Sud e Vasto Nord. È tutto per il momento, come sempre, vi auguriamo un buon viaggio.
0: RTL

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
0: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Trafficata la rete al momento. Facciamo il punto partendo dalla notizia principale che riguarda il tratto lombardo della A1 Milano-Napoli, dove tra Casal Pusterlengo e il bivio con la A58, tangenziale est esterna di Milano, in direzione del capoluogo ci sono 4 km di coda al momento. Per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 4 auto. Si viaggia su 2 corsie. Ancora sulla A1, vi ricordo, trafficato il tratto tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze. Altro incidente invece sulla variante di Valico, tra il bivio con la A1 e Badia in direzione di Firenze. Qui ci sono 2 km di coda, si tratta di un tamponamento tra un'auto e un camion. Al momento il traffico scorre su una sola corsia. Naturalmente i soccorsi sono tutti già sul posto. Queste le principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, con Ghiaccio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Trafficata la rete al momento, facciamo subito il punto partendo dalla notizia principale che riguarda l'Autosole, dove tra Casal Pusterlengo e il bivio con la A58 in direzione di Milano è stato risolto l'incidente. Al momento rimangono 4 km di coda, si viaggia però su tutte le corsie disponibili con tempi di 45 minuti, quindi mezz'ora in più rispetto al solito. Risolto anche l'incidente in variante di valico tra il bivio con la 1 e Badia verso Firenze, rimangono ancora 3 km di coda, anche qui si viaggia su tutte le corsie disponibili con tempi di mezz'ora, 10 minuti più del solito. Andiamo poi sul versante adriatico, interessato da code per lavori di ammodernamento della rete, prevalentemente per chi viaggia verso nord. Tra Pescara Sud e Pescara Ovest al momento sono 2 i chilometri di coda. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, sono poche le eccezioni, riguardano prevalentemente il versante adriatico. Apriamo però aggiornando la notizia che riguarda il tratto lombardo della A1 Milano-Napoli, dove ci sono code tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano per un incidente risolto. Si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili con tempi di 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Ancora sulla 1 traffico intenso, invece più al sud tra Magliano, Sabina e Orte per chi viaggia verso nord. Le code appunto qui sono per il traffico intenso. Come anticipato, code per lavori di ammodernamento della rete sulla A14 Adriatica, prevalentemente per chi viaggia verso nord tra Pescara Nord e Pineto e tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Questo tratto si percorre in circa 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio, guidate con prudenza.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: sure it hurts more vivid and worse, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, più intenso sul versante adriatico, interessato da code per lavori di ammodernamento della rete, difatti per chi viaggia, prevalentemente per chi viaggia verso nord. Le code le abbiamo tra Pescara Nord e Pineto di 2 chilometri, con tempi di mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Sempre verso nord, altri 2 chilometri di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, e poi tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Code anche nella direzione opposta, quindi verso sud, tra Val di Sangro e Lanciano e tra Roseto e Pescara Nord. Ci spostiamo sull'Autosole, dove sulla 1 Milano, dove nel tratto lombardo ci sono code tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano e tra Milano Sud e la tangenziale Ovest. Traffico poi al sud sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodichino per chi viaggia appunto in direzione di Capodichino. È tutto, buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei salvo solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete, più intenso sul versante adriatico. Difatti sulla A14 Bologna-Taranto ci sono code per lavori di ammodernamento, in particolare per chi viaggia verso nord tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Sono 2 chilometri di coda, si percorrono in mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Code anche verso tra Val di Sangro e Lanciano, tratto che invece si percorre in circa 20 minuti. Ancora verso nord ci sono code anche tra Pescara Nord e Pineto di 3 km e tra Pescara Sud e Pescara Ovest di 1 km. L'unica coda nella direzione opposta, quindi verso sud, la troviamo tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Code per lavori anche sul versante opposto, sulla 7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto. Buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una via.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete. A fare eccezione è il versante adriatico, dove ci sono code per lavori di ammodernamento della rete sulla A14 adriatica, prevalentemente per chi viaggia verso nord. Le code sono tra Pescara Nord e Pineto di 2 km con tempi di 20 minuti, quindi il doppio del solito, tra Pescara Sud e Pescara Ovest e ancora tra Ortona e Pescara Sud. 2 km di coda poi tra Val di Sangro e Lanciano. Andiamo poi sul versante opposto, sulla A26 dei trafori, dove le code qui sono per un mezzo in panne. Naturalmente i soccorsi sono sul posto, le code sono tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona-Toce, al momento di 2 km. Traffico che si intensifica al nord sulla 4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, sull'Autosole tra Milano Sud e la tangenziale Ovest milanese. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che sulla A14 Adriatica ci sono code per lavori di ammodernamento della rete tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico scorrevole su gran parte della rete comincia ad aumentare nell'area milanese, ma partiamo subito dalla notizia principale che riguarda la A26 dei trafori, dove tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellona Toce ci sono code per un incidente ora risolto. Si viaggia su tutte le corsie disponibili con tempi però di mezz'ora rispetto ai consueti 10 minuti. Traffico, come vi dicevo, che si intensifica nell'area milanese. Sulla 4 Milano-Brescia le code sono tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, così come nel tratto lombardo dell'Autosole tra Lodi e Casal Pusterlingo. Andiamo poi sulla A10 Genova Ventimiglia. Il traffico è intenso tra aeroporto e il bivio con la 7 in direzione di Genova, mentre sulla vicina A12 Genova Livorno le code sono tra Nervi ed Est verso Genova per un mezzo in panne che il nostro personale sta già soccorrendo. È tutto per il momento, buon viaggio.

dalla notizia arrivata da poco che riguarda la 4 Milano-Brescia, dove tra Monza e Cavenago in direzione di Brescia sono 2 km di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte un'auto e un camion. Al momento il traffico scorre su 3 corsie. Traffico coda invece per lavori di ammodernamento della rete sulla 14 Adriatica, in particolare per chi viaggia verso nord, 3 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest con tempi di 20 minuti, mentre tra Val di Sangro e Ortona sono 2 i chilometri di coda, esattamente come tra Pescara Nord e Pineto. Code anche tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, sempre in direzione di Ancona. Traffico che si intensifica anche sul tratto toscano dell'Autosole tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici.

0: via radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico che comincia ad intensificarsi su gran parte della rete. Facciamo il punto partendo subito dalla notizia principale che riguarda la 4 Milano-Brescia, dove tra Monza e Cavenago in direzione di Brescia sono 3 km di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte un'auto e un camion. Al momento il traffico scorre su 3 corsie. Naturalmente i soccorsi sono già sul posto. Rimaniamo in Lombardia, dove poi ci sono code sulla 9 Renate-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera per lo svolgimento delle operazioni doganali. Particolarmente intenso il traffico sulla 14 Adriatica per lavori di ammodernamento della rete. Le code sono per chi viaggia verso nord tra Pescara Nord e Pineto di 2 km con tempi di 20 minuti, il doppio del solito, tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona di 1 km, mezz'ora il tempo di percorrenza. È tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico comincia ad intensificarsi sulla rete. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove tra Monza e Cavenago in direzione di Brescia sono 3 km di coda in aumento per un incidente in cui sono rimaste coinvolte un'auto e un camion. Si viaggia su 3 corsie, naturalmente i soccorsi sono sul posto. Notizia invece arrivata da poco riguarda il tratto emiliano dell'Autosole, dove tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano c'è 1 km di coda invece in aumento per i materiali dispersi in carreggiata. Ancora sulla 1, ma andiamo in Toscana, tra Arezzo e Cisareggello in direzione di Firenze. Le code qui hanno tempi di circa 40 minuti, 10 minuti più del solito, trafficato anche il tratto tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico. Andiamo in Liguria, dove le code sono per lavori di ammodernamento della rete, sulla A7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione di Milano.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli, da Autostrade per l'Italia, il traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla A14, la Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento ci sono 4 km di coda tra il bivio per la 25 Torano-Pescara e Pineto verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 40 minuti, 20 minuti in più del normale. Un chilometro di coda sempre in A14, sempre verso Ancona, anche tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, con tempi di 20 minuti. Ci spostiamo e andiamo sulla 1, la Milano-Napoli, dove segnaliamo code a tratti per i flussi intensi tra Arezzo in Cisareggello in direzione di Firenze, con tempi di circa 35 minuti, così come tra Firenze in Pruneta ed il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna. Qui i tempi sono

di circa 40 minuti. Code a tratti sempre per il traffico intenso, infine anche sulla 11, la Firenze-Pisa, tra Firenze Ovest e Prato Ovest verso Pisa, con tempi di circa 20 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: My Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove segnaliamo 4 km di coda tra il bivio per la 25 Torano Pescara e Pineto verso Ancona, con tempi di percorrenza di 35 minuti per lavori. E sempre per lavori, 1 km di coda anche tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, nella stessa direzione di Ancona. Qui i tempi sono di 20 minuti. Ci spostiamo e andiamo sulla 1 Milano-Napoli per segnalare le code a tratti per i flussi intensi tra Firenze Impruneta e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna. Il tratto si percorre in 40 minuti. Sempre in A1, code a tratti anche tra Arezzo e Incisareggello verso Firenze, con tempi di 40 minuti. Situazione analoga anche sulla 4 Milano-Brescia, dove le code si formano tra Viale Certosa e Agrate verso Brescia. Qui i tempi sono di 40 minuti, il triplo rispetto al normale. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. La

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia, il traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove segnaliamo 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona con tempi di circa 30 minuti. Sempre per lavori, 1 km di coda si forma anche tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, qui i tempi invece sono di 15 minuti. Ci spostiamo e andiamo sulla 1 Milano-Napoli per segnalare le code a tratti per i flussi intensi tra Firenze in Proneta e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna. Il tratto si percorre in circa 40 minuti. Code a tratti anche sulla 1 tra Arezzo e Cesareggello verso Firenze con tempi invece di mezz'ora. Situazione che ritroviamo anche sulla A11, la Firenze-Pisa, dove le code si formano tra Firenze Ovest e Prato e Ovest verso Pisa con tempi di percorrenza di circa 20 minuti, il doppio rispetto al normale. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio, a più tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete. Vediamo le eccezioni e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 3 km di coda in diminuzione tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci per chi viaggia verso Bologna per un tamponamento tra due auto da poco risolto. Tutte le corsie sono tornate disponibili al traffico. Sempre sulla 1 ci sono code a tratti per i flussi intensi tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Situazione analoga anche sulla 8 Milano-Varese, tra Milano Nord e Busto Arsizio, code a tratti verso Varese con tempi di percorrenza di circa 25 minuti, il doppio rispetto al normale. Infine, restando in Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia le code sono tra la tangenziale est di Milano e il Sesto San Giovanni verso Torino. Qui i tempi sono di circa un quarto d'ora. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico intenso sulla rete, complici anche i consueti spostamenti pendolari. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si è formato un chilometro di coda tra Ceprano e Frosinone verso Roma per un tamponamento tra due auto, con il traffico che circola su due corsie. Sempre sulla 1, code a tratti per i flussi intensi tra Calenzano ed il bivio con la 1 direttissima in direzione nord di Bologna. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Situazione che ritroviamo anche in Lombardia sulla 8 Milano-Varese, dove le code si formano tra Milano Nord e Busto Arsizio verso Varese. Qui i tempi di attraversamento sono di un quarto d'ora, il doppio rispetto al normale. Infine, restando in Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, code per il traffico sostenuto si formano tra Cormano e Milano Est verso Brescia, dove i tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: Via Radio.
1: Sempre sulla 1, code a tratti per i flussi intensi tra il bivio con la 11 Firenze Pisa e quello con la 1 direttissima in direzione nord di Bologna. Il tratto si percorre in circa 20 minuti. 2 km di coda sempre in A1 tra Ponte Corvo e Frosinone per un incidente tra due auto con il traffico che circola su due corsie. Andiamo ora sulla 4 Milano-Brescia, dove segnaliamo code a tratti per i flussi intensi tra Milano Est e Cormano per chi viaggia verso Torino, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 8 Milano-Varese le code si formano tra Milano Nord e Legnano verso Varese con tempi di un quarto d'ora. Infine sulla A10 Genova-Savona si sono formati 2 km di coda tra Genova Bra e Genova Aeroporto verso Genova per un incidente. I mezzi di soccorso sono sul posto. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in diminuzione sulla rete, le eccezioni riguardano la A10 Genova-Savona per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un'auto e un camion. Si sono formati 2 chilometri di coda tra Genova Praia e Genova Aeroporto verso Genova. A chi viaggia verso Genova consigliamo di uscire a Pegli e rientrare in autostrada ad Aeroporto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 3 chilometri di coda tra Ponte Corvo e Frosinone verso Roma per un tamponamento tra due auto con il traffico che circola sulla corsia di sorpasso. Sulla A14 Adriatica per lavori ci sono 3 chilometri di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Infine sulla A8 Milano-Varese code a tratti per i flussi intensi tra Milano Nord e Legnano in direzione di Varese con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Questo è al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio e a più tardi.
0: RTL 102.5

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è in diminuzione sulla rete, le eccezioni riguardano la A10 Genova-Savona per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un'auto e un camion. Si sono formati 2 chilometri di coda tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso Genova. A chi viaggia verso il capoluogo ligure consigliamo di uscire a Genova Pegli e rientrare in autostrada a Genova Aeroporto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 3 chilometri di coda tra Ponte Corvo e Frosinone verso Roma per un tamponamento tra due auto con il traffico che circola sulla corsia di sorpasso. Sulla 14 Adriatica per lavori 1 chilometro di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Infine sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo le code tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia per un incidente tra due auto con 2 corsie disponibili al traffico. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

Ci spostiamo infine sulla A14 Adriatica per lavori un chilometro di coda tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. A dopo!

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. L'unica eccezione al momento interessa la A10 Genova-Savona, dove per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un'auto e un camion, il traffico è bloccato con 1 chilometro di coda tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso il capoluogo ligure. A chi viaggia verso Genova consigliamo di uscire a Genova Pegli e rientrare in autostrada a Genova Aeroporto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Vi ricordiamo alcune chiusure notturne per lavori in atto questa sera. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Udine Nord e Udine Sud verso la A4 Milano-Brescia. Andiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove è chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova fino alle 5, mentre sulla 26 dei Trafori è chiuso sempre fino alle 5 il tratto tra la diramazione Pridosa-Bettole e Masone verso Genova. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto, a più tardi.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: where it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio. Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, l'unica eccezione riguarda la A10 Genova-Savona, dove per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un'auto e un camion il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso il capoluogo ligure. A chi viaggia verso Genova consigliamo di uscire a Genova Pegli e rientrare in autostrada a Genova Aeroporto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Infine vi ricordiamo che per lavori questa notte sulla 8 Milano-Varese resterà chiuso il tratto tra Castellano e Legnano verso Milano dalle 22 alle 5, mentre sulla A14 Bologna-Taranto fino alle 5 è chiuso il tratto tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna, mentre sulla 13 Bologna-Padova sempre fino alle 5 è chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord per chi viaggia verso Padova. Per avere maggiori informazioni potete consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, l'unica eccezione interessa la A10 Genova-Savona, dove per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un'auto e un camion si sono formati 2 chilometri di coda tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso il capoluogo ligure. A chi viaggia verso Genova consigliamo di uscire a Genova Pegli e rientrare in autostrada a Genova Aeroporto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Vi ricordiamo infine che sulla 27 Venezia-Belluno fino alle 6 è chiuso il tratto tra Belluno e d'alto verso Venezia, mentre sulla 14 Adriatica, sempre fino alle 5, è chiuso il tratto tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna. Sulla 1 Milano-Napoli, ancora fino alle 5, resta chiuso il tratto tra Terra di Canossa, Campegine e Parma per chi viaggia in direzione di Milano. Per avere maggiori informazioni e conoscere le altre chiusure notturne potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Questo è al momento le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto.

0: via radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Solo un paio di situazioni da approfondire. La prima riguarda la 10 Genova-Savona, dove ci sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Pra e Genova Aeroporto verso Genova. L'altra riguarda la 1 Milano-Napoli, dove a causa della chiusura del tratto tra Terre di Canossa Campeggina e Parma verso Milano si è formata la coda. La fine dei lavori è prevista per le 5 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Una buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove a causa della chiusura del tratto tra Terre di Canossa e Parma verso Milano si è formata coda. La fine dei lavori è prevista per le 5 del mattino. Prima di chiudere, vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per chi lavora in autostrada e per voi che viaggiate. È tutto.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante riguarda l'A26 Genova-Gravellona-Toce, perché al momento il traffico è bloccato tra Gemme e il nodo con la 4 Torino-Trieste in direzione di Genova a causa di un pesante che occupa la carreggiata. Ulteriori sviluppi tra un quarto d'ora su InFM. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. La notizia più importante riguarda ancora la 1 Milano-Napoli, dove a causa della chiusura del tratto tra Terre di Canossa e Parma verso Milano si è formata coda. La fine dei lavori è prevista per le 5 del mattino. Vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica, rispettare i limiti di velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. La notizia più rilevante riguarda la chiusura del tratto per la

Lavori in A1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa Campeggine e Parma per chi viaggia in direzione di Milano. La fine dei lavori del cantiere è prevista per le 5 del mattino. Vi ricordo di rallentare in prossimità di un cantiere e prestare attenzione alla segnaletica. Buon viaggio!

della nostra rete. Informo però della chiusura del tratto per lavori in A1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa Campegine e Parma per chi viaggia in direzione di Milano. La fine dei lavori e la rimozione del cantiere è prevista per le 5 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della rete. L'unica segnalazione riguarda la 1 Milano-Napoli.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. L'unica segnalazione riguarda la 1 Milano-Napoli, perché si è formata una coda per lavori di un chilometro tra Fabbro e Chiusi in direzione di Firenze. Vi ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rallentare per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

già vissuto con te, non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. Vi informo della chiusura però del tratto per lavori in A1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa, Campegine e Parma per chi viaggia in direzione di Milano. La fine dei lavori e la rimozione del cantiere è prevista per le 5 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza, fate un buon viaggio.

0: su Ascoltate Radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: cos'è normale. Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. Vi informo però della chiusura del tratto per lavori in A1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma. Per chi viaggia in direzione di Milano, la fine dei lavori e la rimozione del cantiere è prevista per le 5 di stamattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con la massima prudenza. Buon viaggio.

Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. C'è ancora la chiusura del tratto per lavori in A1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa Campeggine e Parma per chi viaggia verso Milano. La fine dei lavori e del cantiere è prevista per le 5 del mattino. Raccomando, rallentate all'interno del cantiere, vicino al cantiere, per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.